0: Biden.
1: Lo consegna gratis a domicilio.
2: Pocket. Kevin, it will have been a pleasure.
3: Your price is easy.
1: Ho provato, ma è